A le kari pangalatiwa e mintiru ya Jombata lukwako Linda Pitinya. Mwenzete kari fumbaka e magas la makolo aka shengele shisha wanshe li remela shichangana. Engar wano avyana 55 minutos mintiru ta fambam fuke nel remela shputukiz. Mishu nene, teru nene.

di Mozambique, Chitichi, cha Gaza. Kukalaka imbimo hihasha ngulibimi la chichopi.